e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale. Burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'afa. Caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuolabus investito da un treno, morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27, altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, Canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Kriegspor. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne in ben 26. Si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità, e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi, al punto in cui siamo arrivati, è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale. Burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'AFA, caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuolabus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Kriegsport. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne in ben 26. Si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità, e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi, al punto in cui siamo arrivati, è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale. Burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'AFA. Caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuolabus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Kriegspor. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne in ben 26. Si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità, e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate, accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari, Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi, al punto in cui siamo arrivati, è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale. Burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'afa. Caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuola bus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Krikspor. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne, in ben 26 si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità, e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate, accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi, al punto in cui siamo arrivati, è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. Te ne sei accorto, sì?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale, burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'afa, caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuola bus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Kriegspor. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne in ben 26. Si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile. Quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità. E gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate, accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi al punto in cui siamo arrivati è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Siamo soli.
1: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale. Burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'AFA, caldo record in Francia, a Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto, alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito, a Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuola bus investito da un treno, morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27, altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Kriegspor. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne in ben 26. Si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile. Quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità. E gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate, accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari, Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi al punto in cui siamo arrivati è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

suggestione in un tram intriso di malinconia. Pensi che sia un segno del destino, ma alle 8 del mattino

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Saltato il precario, cessate il fuoco in Libano. L'esercito israeliano avanza oltre la linea gialla della tregua armata, superato il fiume Litani. Le truppe dirigono sulla città di Nabatie, lo ha confermato Netanyahu, che in serata ha sentito Trump. Bombe anche su Gaza, ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Ritiro di un terzo dei caccia, drastica riduzione dei bombardieri e totale disimpegno dei sottomarini e dei droni da ricognizione. Sono i tagli che gli Stati Uniti preparano al proprio contributo militare alla NATO, lo rivela la stampa tedesca, che descrive gli alleati europei sotto forte pressione. Rientreranno poco dopo le 9 i 6 attivisti italiani della spedizione di terra della Global Sumud Flottiglia. Erano stati fermati dalle autorità libiche, che avrebbero anche usato violenza. In Nord Africa restano 10 membri della spedizione, tra cui 2 connazionali. Nessuna notizia sulle loro condizioni. Accesso agli atti e alle attrezzature impiegate nella fatale immersione è il contenuto della prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità delle Maldive nell'indagine per omicidio colposo per la morte dei 5 sub italiani. Gli inquirenti potrebbero chiedere anche la GoPro trovata nella grotta. Ieri 3 morti sul lavoro in Italia. Ad Altopascio nel Lucchese, un operaio 30enne schiacciato da una pressa in un'azienda farmaceutica. A Cavriago nel Reggiano, un lavoratore schiacciato da un muletto. Stessa dinamica a Catania, in un'azienda di logistica deceduto un operaio. Tennis a Roland Garros, Sinner liquida in 3 set il francese Tabor e avanza al secondo turno. Con lui Dardari e Arnaldi, oggi ci provano Cina e Sonego. Nel tabellone femminile, Cocciaretto eliminata da Cornieva. Nel pomeriggio giocherà Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Elezioni amministrative, l'analisi del voto. In Puglia è stata netta l'affermazione del centrosinistra. Su 54 comuni alle urne, in ben 26 si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci e agli amministratori locali e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Colpo alla Sacra Corona Unita, 30 le persone arrestate ieri accusate di aver gestito traffici illeciti nel Nord Salento. L'inchiesta ha preso il via dal tentato omicidio a colpi di Kalashnikov del 36enne Roberto Napolitano, avvenuto nel dicembre 2022 alla presenza di moglie e figli. Accertati anche i riti di affiliazione all'organizzazione criminale. Rapina ieri pomeriggio in una tabaccheria di Ruvo di Puglia nel Barese. Il titolare, un uomo di 60 anni, è rimasto ferito. Sarebbe stato colpito con un'arma da taglio e ha riportato lesioni all'addome. Ad agire probabilmente un minore, indagano i carabinieri. Calcio a Bari, Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi chiedono l'accessione. Sentiamo il parere di un sostenitore doc, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: Se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. È stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani su porti e siti missilistici nella notte tra lunedì e martedì. La Cina cerca di spronare le parti, ci auguriamo che continuino a cercare un terreno d'intesa affinché la pace torni al più presto, dice il ministro degli esteri Wang Yi. In Libano, saltata la tregua, Israele lancia una pesante offensiva contro Hezbollah. Le truppe varcano la linea gialla del cessate il fuoco e superano il fiume Litani. Il primo obiettivo è la città di Nabatieh. A Gaza, ucciso in un raid aereo Mohamed Odeh, nuovo capo militare di Hamas. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. È stato accoltellato due volte dal padre in crisi d'astinenza, il 12enne ancora in gravi condizioni a Napoli. L'uomo ha tentato di togliersi la vita, fermato dalla moglie rimasta ferita, ha poi aggredito i sanitari giunti sul posto prima di essere immobilizzato e portato in ospedale. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. A Parigi 7 morti per le alte temperature. In Gran Bretagna record storico, termometri a 35 gradi. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme a Darderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Traffico illecito di rifiuti tra la Campania e la Puglia. All'alba, vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, sgominata un'organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e della BAT. 19 gli arresti scattati. È il chirurgo milanese Paolo Girotti, 46 anni, il nuovo direttore dell'unità di chirurgia toracica dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Ha maturato una lunga esperienza all'estero tra Polonia, Germania e Austria. Ho scelto Casa Sollievo, ha spiegato il dottore, perché è un polo di attrazione medico-scientifico per tutto il Sud Italia. Famiglia De Laurentiis al lavoro sul futuro di Napoli e Bari dopo l'addio di Conte. Il favorito per la panchina azzurra è Vincenzo Italiano, attualmente al Bologna. Sondaggio anche per Thiago Motta, ex Juve. A Bari dovrebbe tornare Guido Angelozzi per ricomporre il rapporto con la piazza, ma la tifoseria spinge per la cessione. Basket in A2, questa sera a Ruvo di Puglia si gioca la salvezza nell'ultimo match della serie contro il Roseto al Pala Colombo. Inizio gara alle 20:30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

vicini e quanto sono disperati, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: potrei cantartele qui.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nel Libano ancora raid israeliani, distrutti interi villaggi, uccise fino ad oggi oltre 3.200 persone, 31 in un solo giorno, e ferite quasi 10.000. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, eliminato ieri sera in un attacco dell'esercito dello Stato ebraico a Gaza, lo annuncia il ministro Katz, telefonata fra Trump e Netanyahu. Stallo nei negoziati USA-Iran, l'offensiva americana scuote le trattative. La Cina chiede un compromesso a breve. Tensione e bombe a Hormuz, ma per Rubio il tavolo prosegue. Teheran conferma. Poi la Casa Bianca minaccia. Distruggeremo il loro uranio. Meloni attacca l'UE. Faccia meno, ma meglio. All'Assemblea delle imprese sintonia tra Premier e Confindustria. Asse contro i vincoli europei. Dal leader di categoria Orsini, critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Rissa mortale a Milano tra almeno 10 persone su una banchina della stazione Certosa. Un 22enne italiano di famiglia ecuadoriana colpito da una coltellata è spirato in ospedale. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. L'ipotesi, uno scontro fra gang. Il caldo aumenta. Domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Allerta gialla per i temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Nel Regno Unito 33 gradi e mezzo, mai successo prima a maggio. Parigi patisce 7 morti legate alle alte temperature. Tennis nella canicola del Bois de Boulogne contro Tabur, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros, Juan Manuel Cerúndolo per lui al secondo turno. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo oggi Cina, Sonego e Jasmin Paolini. Questa è le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono rientrati in Italia dalla Libia i 6 attivisti della carovana di terra della Global Sumud Flotilla, tra loro anche la professoressa pugliese Sara Sudiano, che arriverà a Bari alle 14 e poi tornerà nella sua Andria. Il gruppo di attivisti era stato attaccato lunedì dai militari libici. Sono ancora detenuti in Libia altri 2 pugliesi, Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia, originaria di Foggia. Si indaga sulla rapina avvenuta ieri pomeriggio in una tabaccheria di Ruvo di Puglia nel Barese. Il titolare, un uomo di 60 anni, è rimasto ferito. Sarebbe stato colpito con un'arma da taglio e ha riportato lesioni all'addome. Ad agire probabilmente un minore. Monsignor Benoni Ambarus, arcivescovo di Matera e Siena e vescovo di Tricarico, è il nuovo presidente della Caritas italiana. È stato nominato nelle scorse ore. Il governatore Lucano Bardi commenta: porterà il cuore della nostra terra alla guida della solidarietà nazionale. Al via extra la rassegna estiva del Teatro Petruzzelli di Bari. Il 1° giugno in scena La gioia di danzare, spettacolo di Nicoletta Magni, étoile del Teatro alla Scala, e Timofei Andriashenko, primo ballerino dello stesso teatro. A chiudere la serata la coreografia Bedda ci dormi di Patrick Debana con Diodato e l'orchestra popolare della Notte della Taranta. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

potite. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: mai prima?
1: Ma sì, se me lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono dei contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare.
1: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra l'1,60 e l'1,60, tra l'1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu amaci in un garrien, t'avvicina da lontana ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sánchez è a Roma, a Madrid perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista. Gli agenti dell'unità operativa centrale cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero, ma i due casi non sarebbero collegati. Un 22enne morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa. L'agguato a Gianluca Ibarra Silvera nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Il ministro israeliano della difesa Katz ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dalle forze di difesa israeliane a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashtaran, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul, sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, nel Napoletano. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi, furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. Sfondavano vetrine con vetture rubate, notificati 10 provvedimenti di fermo. Firenze si è fermata per ricordare la strage di Via dei Georgofili, che nel 1993 causò 5 morti e 38 feriti. Nella notte il rintocco della Martinella ha scandito i passi del corteo, che ha raggiunto l'angolo sotto la Torre dei Pulci, dove esplose l'autobomba piazzata dalla mafia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. Questa mattina vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, sgominata un'organizzazione criminale che avrebbe abbandonato migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da province campane in aree agricole delle province di Foggia e Bat. 19 gli arresti scattati. Sentiamo il procuratore aggiunto della DDA di Bari, Giuseppe Gatti.
3: La capitanata, la Bat, purtroppo stanno sempre più diventando la nuova grande pattumiera d'Italia. Si sono colpite le aree protette, si sono andati a buttare i rifiuti nel parco dell'Alta Murgia, quindi senza nessun tipo di ritegno.
2: Sono rientrati in Italia dalla Libia i sei attivisti della carovana di terra della Global Sumud Flotilla, tra loro anche la professoressa di Andria Sara Suriano, che arriverà a Bari alle 14. Sono ancora detenuti in Libia altri due pugliesi, Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia, originaria di Foggia. Il ponte per il 2 giugno sarà occasione per tanti pugliesi per concedersi qualche giorno di vacanza. Come confermano le agenzie di viaggio, tra le destinazioni più ricercate ci sono Spagna, Regno Unito e Irlanda. Calcio, il difensore del Bari, Dorval, è stato convocato dalla nazionale dell'Algeria e sui social pubblica un post per scusarsi con la tifoseria biancorossa dopo la retrocessione della squadra in Lega Pro. Non so cosa succederà in futuro, scrive, ma spero che il Bari torni presto dove merita di stare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sánchez è a Roma, a Madrid perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista. Gli agenti dell'unità operativa centrale cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero, ma i due casi non sarebbero collegati. Un 22enne morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa, l'agguato a Gianluca Ibarra Silvera, nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Il ministro israeliano della difesa Katz ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dalle forze di difesa israeliane a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashtaran, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, nel Napoletano. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi, furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. Sfondavano vetrine con vetture rubate, notificati 10 provvedimenti di fermo. Firenze si è fermata per ricordare la strage di Via dei Georgofili, che nel 1993 causò 5 morti e 38 feriti. Nella notte il rintocco della Martinella ha scandito i passi del corteo, che ha raggiunto l'angolo sotto la Torre dei Pulci, dove esplose l'autobomba piazzata dalla mafia. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. Questa mattina vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, sgominata un'organizzazione criminale che avrebbe abbandonato migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da province campane in aree agricole delle province di Foggia e Bat. 19 gli arresti scattati. Sentiamo il procuratore aggiunto della DDA di Bari, Giuseppe Gatti.
3: La capitanata, la Bat, purtroppo stanno sempre più diventando la nuova grande pattumiera d'Italia. Si sono colpite le aree protette, si sono andati a buttare i rifiuti nel parco dell'Alta Murgia, quindi senza nessun tipo di ritegno.
2: Sono rientrati in Italia dalla Libia i sei attivisti della carovana di terra della Global Sumud Flotilla, tra loro anche la professoressa di Andria, Sara Suriano, che arriverà a Bari alle 14. Sono ancora detenuti in Libia altri due pugliesi, Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia, originaria di Foggia. Il ponte per il 2 giugno sarà occasione per tanti pugliesi per concedersi qualche giorno di vacanza. Come confermano le agenzie di viaggio, tra le destinazioni più ricercate ci sono Spagna, Regno Unito e Irlanda. Calcio, il difensore del Bari, Dorval, è stato convocato dalla nazionale dell'Algeria e sui social pubblica un post per scusarsi con la tifoseria biancorossa dopo la retrocessione della squadra in Lega Pro. Non so cosa succederà in futuro, scrive, ma spero che il Bari torni presto dove merita di stare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: io, occhi a fanale tu.
1: Italiana, Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Liten terrängskeme si chiude qui la pagina in comune.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sánchez è a Roma, a Madrid perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista. Gli agenti dell'unità operativa centrale cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero, ma i due casi non sarebbero collegati. Un 22enne morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa, l'agguato a Gianluca Ibarra Silvera, nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Il ministro israeliano della difesa Katz ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dalle forze di difesa israeliane a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashtaran, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, nel Napoletano. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi, furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. Sfondavano vetrine con vetture rubate, notificati 10 provvedimenti di fermo. Firenze si è fermata per ricordare la strage di Via dei Georgofili, che nel 1993 causò 5 morti e 38 feriti. Nella notte il rintocco della Martinella ha scandito i passi del corteo, che ha raggiunto l'angolo sotto la Torre dei Pulci, dove esplose l'autobomba piazzata dalla mafia. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. Questa mattina vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, sgominata un'organizzazione criminale che avrebbe abbandonato migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da province campane in aree agricole delle province di Foggia e Bat. 19 gli arresti scattati. Sentiamo il procuratore aggiunto della DDA di Bari, Giuseppe Gatti.
3: La capitanata, la Bat, purtroppo stanno sempre più diventando la nuova grande pattumiera d'Italia. Si sono colpite le aree protette, si sono andati a buttare i rifiuti nel parco dell'Alta Murgia, quindi senza nessun tipo di ritegno.
2: Sono rientrati in Italia dalla Libia i sei attivisti della carovana di terra della Global Sumud Flotilla, tra loro anche la professoressa di Andria Sara Suriano, che arriverà a Bari alle 14. Sono ancora detenuti in Libia altri due pugliesi, Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia, originaria di Foggia. Il ponte per il 2 giugno sarà occasione per tanti pugliesi per concedersi qualche giorno di vacanza. Come confermano le agenzie di viaggio, tra le destinazioni più ricercate ci sono Spagna, Regno Unito e Irlanda. Calcio, il difensore del Bari, Dorval, è stato convocato dalla nazionale dell'Algeria e sui social pubblica un post per scusarsi con la tifoseria biancorossa dopo la retrocessione della squadra in Lega Pro. Non so cosa succederà in futuro, scrive, ma spero che il Bari torni presto dove merita di stare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. A me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Italiana, italiana.
3: Radio Norba.
2: Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Si segue la pista della gang di Latinos per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa dopo un battibecco. Gli assalitori, forse 10, sono scappati in treno, secondo il racconto del fratello di un amico della vittima. Il giovane è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Lo scandalo politico in Spagna. Agenti della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Al centro un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier Sanchez in visita a Roma promette severità qualora venissero accertate irregolarità. No ad elezioni anticipate per interessi di parte e sostegno a Zapatero nell'occhio del ciclone. Una chirurga italiana arrivata dal Congo messa in quarantena allo Spallanzani di Roma. L'operatrice di Medici Senza Frontiere ha esercitato presso il centro di salute di Salamat, dove è entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Sono rientrati in Italia i 6 attivisti della flotiglia fermati a Sirte in Libia. Facevano parte del convoglio di aiuti via terra per Gaza. Senza Israele non è possibile raggiungere in nessun modo la Palestina, accusa la portavoce Maria Elena D'Elia. Domenico Centrone e Dina Alberizzi ancora trattenuti a Bengasi. Ennesima morte sul lavoro è successo a Francofonte, nel siracusano. Inutili soccorsi per un operaio 35enne ucraino travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici mentre stava scaricando il materiale da un camion con un muletto. Preoccupa l'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa. Temperature record in Francia e Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia situazione particolarmente critica domani per Bologna, Firenze, Roma e Torino, dove è stato emesso il bollino rosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. Questa mattina vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, sgominata un'organizzazione criminale che avrebbe abbandonato migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da province campane in aree agricole delle province di Foggia e Bat. 19 gli arresti scattati. Sentiamo il procuratore aggiunto della DDA di Bari, Giuseppe Gatti.
3: La capitanata, la Bat, purtroppo stanno sempre più diventando la nuova grande pattumiera d'Italia. Si sono colpite le aree protette, si sono andati a buttare i rifiuti nel parco dell'Alta Murgia, quindi senza nessun tipo di ritegno.
2: Sono rientrati in Italia dalla Libia i 6 attivisti della carovana di terra della Global Sumud Flotilla, tra loro anche la professoressa di Andria, Sara Suriano, che arriverà a Bari alle 14. Sono ancora detenuti in Libia altri 2 pugliesi, Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia, originaria di Foggia. Il ponte per il 2 giugno sarà occasione per tanti pugliesi per concedersi qualche giorno di vacanza. Come confermano le agenzie di viaggio, tra le destinazioni più ricercate ci sono Spagna, Regno Unito e Irlanda. Calcio, il difensore del Bari, Dorval, è stato convocato dalla nazionale dell'Algeria e sui social pubblica un post per scusarsi con la tifoseria biancorossa dopo la retrocessione della squadra in Lega Pro. Non so cosa succederà in futuro, scrive, ma spero che il Bari torni presto dove merita di stare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Si segue la pista della gang di Latinos per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa dopo un battibecco. Gli assalitori, forse 10, sono scappati in treno, secondo il racconto del fratello e di un amico della vittima. Il giovane è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Lo scandalo politico in Spagna. Agenti della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Al centro un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier Sanchez in visita a Roma promette severità qualora venissero accertate irregolarità. No ad elezioni anticipate per interessi di parte e sostegno a Zapatero nell'occhio del ciclone. Una chirurga italiana arrivata dal Congo messa in quarantena allo Spallanzani di Roma. L'operatrice di Medici Senza Frontiere ha esercitato presso il centro di salute di Salamat, dove è entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Sono rientrati in Italia i 6 attivisti della flotiglia fermati a Sirte in Libia. Facevano parte del convoglio di aiuti via terra per Gaza. Senza Israele non è possibile raggiungere in nessun modo la Palestina, accusa la portavoce Maria Elena D'Elia. Domenico Centrone e Dina Alberizzi ancora trattenuti a Bengasi. Ennesima morte sul lavoro è successo a Francofonte, nel siracusano. Inutili soccorsi per un operaio 35enne ucraino, travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici mentre stava scaricando il materiale da un camion con un muletto. Preoccupa l'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa. Temperature record in Francia e Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia situazione particolarmente critica domani per Bologna, Firenze, Roma e Torino, dove è stato emesso il bollino rosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. Questa mattina vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, sgominata un'organizzazione criminale che avrebbe abbandonato migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da province campane in aree agricole delle province di Foggia e Bat. 19 gli arresti scattati. Sentiamo il procuratore aggiunto della DDA di Bari, Giuseppe Gatti.
3: La capitanata, la Bat, purtroppo stanno sempre più diventando la nuova grande pattumiera d'Italia. Si sono colpite le aree protette, si sono andati a buttare i rifiuti nel parco dell'Alta Murgia, quindi senza nessun tipo di ritegno.
2: Sono rientrati in Italia dalla Libia i 6 attivisti della carovana di terra della Global Sumud Flotilla, tra loro anche la professoressa di Andria, Sara Suriano, che arriverà a Bari alle 14. Sono ancora detenuti in Libia altri 2 pugliesi, Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia, originaria di Foggia. Il ponte per il 2 giugno sarà occasione per tanti pugliesi per concedersi qualche giorno di vacanza. Come confermano le agenzie di viaggio, tra le destinazioni più ricercate ci sono Spagna, Regno Unito e Irlanda. Calcio, il difensore del Bari, Dorval, è stato convocato dalla nazionale dell'Algeria e sui social pubblica un post per scusarsi con la tifoseria biancorossa dopo la retrocessione della squadra in Lega Pro. Non so cosa succederà in futuro, scrive, ma spero che il Bari torni presto dove merita di stare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Ruletto. Nuove indiscrezioni sulla bozza di accordo tra Washington e Teheran. Secondo la TV di Stato iraniana, lo stretto di Hormuz è affidato alla Repubblica Islamica e all'Oman. Ritiro delle forze americane dall'area. Petrolio in calo con l'ottimismo di un'intesa. WTI sotto i $90 al barile. Il caso Zapatero che inguaia il governo spagnolo. Perquisizioni della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid. Sospetti di finanziamento illecito. Il premier Sanchez in visita a Roma assicura: se ci sono irregolarità agiremo con severità, ma esclude elezioni anticipate. L'accoltellamento mortale a Milano di un 22enne sulla banchina della stazione ferroviaria Certosa. La vittima circondata da una decina di persone, secondo il racconto di un amico e del fratello rimasto ferito. Gli investigatori seguono la pista delle gang latinoamericane. In quarantena lo Spallanzani di Roma, una chirurga di Medici Senza Frontiere italiana rientrata dal Congo. La dottoressa, che ha esercitato a Bunia, è stata a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il Ministero della Salute segnala per domani 4 città da bollino rosso, che indica condizioni di emergenza: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tennis a Roland Garros, Federico Cina perde con De Jong e saluta lo slam parigino. Dalle 18 in campo Sonego Paul. Domani Sinner dovrà vedersela con Serundolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. Questa mattina vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, sgominata un'organizzazione criminale che avrebbe abbandonato migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da province campane in aree agricole delle province di Foggia e Bat. 19 gli arresti scattati. Sentiamo il procuratore aggiunto della DDA di Bari, Giuseppe Gatti.
3: La capitanata, la Bat, purtroppo stanno sempre più diventando la nuova grande pattumiera d'Italia. Si sono colpite le aree protette, si sono andati a buttare i rifiuti nel parco dell'Alta Murgia, quindi senza nessun tipo di ritegno.
2: Sono rientrati in Italia dalla Libia i 6 attivisti della carovana di terra della Global Sumud Flotilla, tra loro anche la professoressa di Andria Sara Suriano, che arriverà a Bari alle 14. Sono ancora detenuti in Libia altri 2 pugliesi, Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia, originaria di Foggia. Il ponte per il 2 giugno sarà occasione per tanti pugliesi per concedersi qualche giorno di vacanza. Come confermano le agenzie di viaggio, tra le destinazioni più ricercate ci sono Spagna, Regno Unito e Irlanda. Calcio, il difensore del Bari, Dorval, è stato convocato dalla nazionale dell'Algeria e sui social pubblica un post per scusarsi con la tifoseria biancorossa dopo la retrocessione della squadra in Lega Pro. Non so cosa succederà in futuro, scrive, ma spero che il Bari torni presto dove merita di stare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

stasera. Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Annuncio della TV di Stato iraniana nella bozza dell'accordo con Washington, riapertura di Hormuz entro 30 giorni e gestione dello stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale sui porti della Repubblica Islamica. In caso di via libera il testo dovrà essere sostenuto da una risoluzione ONU. Una chirurga italiana arrivata dal Congo messa in quarantena allo Spallanzani di Roma. La dottoressa di Medici Senza Frontiere ha esercitato presso il centro di salute di Salamat, dove è entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa al culmine di una lite. Gli assalitori, forse 10, sono scappati in treno, secondo il racconto del fratello della vittima rimasto ferito e di un amico. Il giovane è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Il Tribunale Nazionale Spagnolo chiarisce: le perquisizioni della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista a Madrid per acquisire documenti e archivi elettronici nell'ambito di un'indagine su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il PSOE o il governo Sanchez, con annessi possibili illeciti finanziari. Morti sul lavoro, la quarta vittima di ieri, un ucraino di 35 anni, è successo a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi per l'uomo travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici. L'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa, temperature record in Francia e Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia situazione particolarmente critica domani a Torino, Bologna, Firenze e Roma, dove è stato emesso il bollino rosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. Questa mattina vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, sgominata un'organizzazione criminale che avrebbe abbandonato migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da province campane in aree agricole delle province di Foggia e Bat. 19 gli arresti scattati. Sentiamo il procuratore aggiunto della DDA di Bari, Giuseppe Gatti.
3: La capitanata, la Bat, purtroppo stanno sempre più diventando la nuova grande pattumiera d'Italia. Si sono colpite le aree protette, si sono andati a buttare i rifiuti nel parco dell'Alta Murgia, quindi senza nessun tipo di ritegno.
2: Sono rientrati in Italia dalla Libia i 6 attivisti della carovana di terra della Global Sumud Flotilla, tra loro anche la professoressa di Andria, Sara Suriano, che arriverà a Bari alle 14. Sono ancora detenuti in Libia altri 2 pugliesi, Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia, originaria di Foggia. Il ponte per il 2 giugno sarà occasione per tanti pugliesi per concedersi qualche giorno di vacanza. Come confermano le agenzie di viaggio, tra le destinazioni più ricercate ci sono Spagna, Regno Unito e Irlanda. Calcio, il difensore del Bari, Dorval, è stato convocato dalla nazionale dell'Algeria e sui social pubblica un post per scusarsi con la tifoseria biancorossa dopo la retrocessione della squadra in Lega Pro. Non so cosa succederà in futuro, scrive, ma spero che il Bari torni presto dove merita di stare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Doccia gelata sulle voci di una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca smentisce la TV iraniana che aveva diffuso il memorandum di intesa. Comprendeva la fine del blocco navale statunitense a Hormuz e il ritorno del transito nello stretto ai livelli pre-guerra. Rimpatriata in Italia una chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola. Non presenta sintomi, ma starà comunque in quarantena per 21 giorni allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute assicura: nessun allarme nel nostro paese. Un 22enne vittima della furia di una gang ieri sera a Milano, Gianluca Ibarra Silvera, italiano di origine ecuadoriana, è stato accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate alla stazione di Certosa. Indaga la polizia, al vaglio la pista di uno scontro tra bande latine. Blitz della Guardia Civile spagnola stamattina negli uffici del Partito Socialista di Pedro Sanchez. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate e assicura: se ci sono irregolarità saremo severi. La tragedia senza fine dei morti sul lavoro. Solo ieri 4 vittime. L'ultima un 35enne ucraino travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi, cause in corso di accertamento. Caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia, situazione particolarmente critica domani. Bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. Questa mattina vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, sgominata un'organizzazione criminale che avrebbe abbandonato migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da province campane in aree agricole delle province di Foggia e Bat. 19 gli arresti scattati. Sentiamo il procuratore aggiunto della DDA di Bari, Giuseppe Gatti.
3: La capitanata, la Bat, purtroppo stanno sempre più diventando la nuova grande pattumiera d'Italia. Si sono colpite le aree protette, si sono andati a buttare i rifiuti nel parco dell'Alta Murgia, quindi senza nessun tipo di ritegno.
2: Sono rientrati in Italia dalla Libia i 6 attivisti della carovana di terra della Global Sumud Flotilla, tra loro anche la professoressa di Andria Sara Suriano, che arriverà a Bari alle 14. Sono ancora detenuti in Libia altri 2 pugliesi, Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia, originaria di Foggia. Il ponte per il 2 giugno sarà occasione per tanti pugliesi per concedersi qualche giorno di vacanza. Come confermano le agenzie di viaggio, tra le destinazioni più ricercate ci sono Spagna, Regno Unito e Irlanda. Calcio, il difensore del Bari, Dorval, è stato convocato dalla nazionale dell'Algeria e sui social pubblica un post per scusarsi con la tifoseria biancorossa dopo la retrocessione della squadra in Lega Pro. Non so cosa succederà in futuro, scrive, ma spero che il Bari torni presto dove merita di stare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Amarti ma fatica.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. La Casa Bianca smentisce Teheran sulla bozza di accordo diffusa dalla TV iraniana. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha detto Trump. Il presidente americano ha inoltre smentito l'allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. In Ucraina invece Zelensky scrive a Trump e chiede aiuto sulla difesa aerea. Vuole più munizioni per fermare i missili di Mosca. Intanto l'Unione Europea è pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, la Lega contraria. Socialisti spagnoli nel caos. Dopo il caso Zapatero, la Guardia Civile ha effettuato stamattina un blitz nella sede del partito. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier Sanchez a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate. Quarantena di 21 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per una chirurga di Medici Senza Frontiere. Era impegnata in una missione umanitaria in Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola ed è entrata in contatto con alcuni contagiati. Al momento non presenta sintomi. Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate da una gang ieri sera a Milano. Il padre della vittima, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente sarebbe il controllo del territorio. Indaga la polizia. Tennis al Roland Garros, eliminato al secondo turno Cina, battuto in 3 set da l'olandese De Jong. In campo ora Sonego contro lo statunitense Paul e Paolini, che sfida l'Argentina Sienna. Sinner domani contro Cerundolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini, bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no?
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio.

presente vai. Con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti, Peter, tu, tu

e al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. La TV iraniana fa trapelare una bozza di accordo tra Washington e Teheran. Tutto falso, commenta la Casa Bianca. Smentisce anche lo stesso Trump. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz. Sono acque internazionali. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina. Bruxelles pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali. Governo diviso, la Lega è contraria, mentre Tajani, Forza Italia si è detto favorevole, opposizioni all'attacco. La maggioranza ha depositato in commissioni affari costituzionali il nuovo testo della legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis, contenente le modifiche concordate nel centrodestra. La proposta di riforma approderà alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Sanchez sotto assedio in Spagna. La Guardia Civile ha perquisito stamattina la sede del Partito Socialista. Sospetta un illecito finanziario. Da Roma, dove è in visita al Papa, il premier spagnolo ha escluso elezioni anticipate e assicurato totale collaborazione con la giustizia. A Milano è caccia alla gang che ieri sera ha aggredito il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, circondato e ucciso a coltellate. Il padre, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente, secondo lui, sarebbe il controllo del territorio. Calcio, comincia il valzer delle panchine in Serie A. Ufficiale la separazione tra la Lazio e Sarri. I biancocelesti aspettano Gattuso. Napoli vicino a Italiano del Bologna. La Fiorentina su Grosso del Sassuolo. Il Milan vuole il basco Iraola. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba, italiana.
1: Radio Norba.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli non si ferma all'altalena di annunci e smentite in merito alle trattative USA-Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. Trump però avverte l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, precise al presidente americano. Intanto il Board of Peace senza soldi all'organismo voluto dallo stesso Trump non è stato versato nemmeno un dollaro per la ricostruzione a Gaza. Dall'Italia la proposta di riforma della legge elettorale sarà alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che però provoca la protesta delle opposizioni. All'alba di oggi in Spagna agenti della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid. Nel giorno in cui fa visita al Papa, il Premier Sanchez dice no al voto anticipato in Spagna, afferma in caso di irregolarità agiremo con la determinazione di sempre. Ora a Milano, dove caccia gli aggressori di un 22enne originario dell'Ecuador, ucciso alla stazione Certosa nel capoluogo lombardo. Il ragazzo è stato accerchiato da una decina di persone, colpito da diversi pendenti e poi morto in ospedale. Polemica tra le forze politiche dopo la tragedia, il leader dei 5 Stelle Conte incalza il governo dia risposte. Il sindaco Sala invita a non strumentalizzare, ma aggiunge troppa gente che commette reati resta in giro. Calcio, nella finale di Conference League in campo in questi minuti, Rayo Vallecano e Crystal Palace si gioca a Lipsia davanti a 39.000 spettatori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Lo spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente ancora uno stop alle trattative tra USA e Iran per porre fine alla guerra. La bozza di accordo di Teheran prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese sotto l'egida dell'Oman. Trump però avverte: non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, sostiene il presidente americano. La cronaca dall'Italia: senza esito a Milano la caccia agli aggressori del 22enne originario dell'Ecuador ucciso alla stazione Certosa. Nel capoluogo lombardo il giovane è cerchiato da una decina di persone, colpito da diversi fendenti e poi morto in ospedale. Il caso ha acceso il dibattito politico sulla sicurezza nelle città. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte chiede un intervento forte del governo. Il sindaco Sala osserva: troppa gente che commette reati resta in giro. La politica: un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria. Bruxelles lavora per riaprire i primi capitoli negoziali a giugno. La Lega si dice però assolutamente contraria all'ampliamento. L'ambasciata di Mosca accusa l'Italia, non ha condannato il raid sul dormitorio, afferma la Russia, così si fa complice del regime terrorista di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky chiede più munizioni agli Stati Uniti. Nel calcio, Maurizio Sarri non è più allenatore della Lazio. Il club lo ha ufficializzato con una nota dove si parla di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il tecnico e con il suo staff. Sul fronte calcio giocato a Lipsia, 0-0 al termine del primo tempo tra Rayo Vallecano e Crystal Palace nella finale di Conference League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Africa, con l'Uganda che ordina la chiusura del confine con il Congo, dove i casi sospetti di Ebola sono in forte aumento. Operatori sanitari dell'Uganda erano stati esposti al morbo in seguito all'arrivo di pazienti dal Congo che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia fosse dichiarata lo scorso 15 maggio. Ora il Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese. La Casa Bianca bolla però la bozza di Teheran come una completa invenzione. La cronaca dall'Italia: tragica aggressione alla stazione di Certosa a Milano, ucciso un 22enne italiano di origine dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, accerchiato da una decina di persone, ferito e lasciato a terra in gravi condizioni. Il giovane poi deceduto in ospedale. In serata a Rozzano c'è stato un altro accoltellamento ai danni di un 22enne originario del Marocco. Il giovane è stato ferito gravemente, si sarebbe trattato di una rissa tra lui e un coetaneo. Siamo al calcio, al Crystal Palace, la Conference League. I londinesi si impongono 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano nella finale disputata a Lipsia di Mateta, la rete decisiva. Chiusura dedicata al tennis e agli internazionali di Francia: Sonego eliminato dallo statunitense Paul, che si impone 3-7-0 dopo la cocceretto fuori nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini, sconfitta in 3-7 dall'Argentina a Sierra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini, bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non ha il passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse, la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Sarà che tutta la vita è una strada e la vedi tornare. Come le lacrime tornano a

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Africa, con l'Uganda che ordina la chiusura del confine con il Congo, dove i casi sospetti di Ebola sono in forte aumento. Operatori sanitari dell'Uganda erano stati esposti al morbo in seguito all'arrivo di pazienti dal Congo che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia fosse dichiarata lo scorso 15 maggio. Ora il Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese. La Casa Bianca bolla però la bozza di Teheran come una completa invenzione. La cronaca dall'Italia: tragica aggressione alla stazione di Certosa a Milano, ucciso un 22enne italiano di origine dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, accerchiato da una decina di persone, ferito e lasciato a terra in gravi condizioni. Il giovane poi deceduto in ospedale. E in serata Rozzano c'è stato un altro accoltellamento ai danni di un 22enne originario del Marocco. Il giovane è stato ferito gravemente, si sarebbe trattato di una rissa tra lui e un coetaneo. Siamo al calcio, al Crystal Palace, la Conference League. I londinesi si impongono 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano nella finale disputata a Lipsia di Matetà, la rete decisiva. Chiusura dedicata al tennis e agli internazionali di Francia: Sonego eliminato dallo statunitense Paul, che si impone 3-7-0 dopo la coccia ceretto fuori. Nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini sconfitta in 3-7 dall'Argentina a Sierra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini, bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.